yang di ni, rewe kengwe zhushu ji re ti. Cokchung re re, poshu tu che zhowe lampara tu. Rebe si, pomo nyamse ki kyo chenpo re chobji. Tanda konzo, cokwe ta, ta rinbu meba ta. Masi duncho ki cong e, targa jik yun na ya. Gwenye rin ki chuda seri, dine kodion toki yuebe. Konzo nian di ru, si cong ne, cowara rui chok.

0: 지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저지저 主任罗啦，给我女丢面具卡的配置，女丢面具卡的配置。
1: 微微，微微。

0: yan sam kho chu jang ge ti che bi na ma ran ne ge bi xin gui ba ni xi bi di wo di guo dui yu xi mo ran ku ge tu bi ya ge jun da yu xi shang sang ba ni wo di he bu de gui sheng dui ke si tang duo ne mo ran ga wei yan xi dui ne ni di zhe xie ba mo ran xi chu xi yi ne ni di zhe xie me ta de ran ge qi gua di pa lo ji ga ro ya wu xi mo ran ga wei yan qi xi Kari Xiaomu, rangi wudi li qi mei bei.
1: Tangto, ni wudi ki junda la toza yin yu mei. Murang al chungbu di, su su junda ding guo rima to, roba che waa yo ma shi. Di ma zi, na murang ka ro yin, rang samu kong chungbu chungma tong.
0: Kisi rangi murang na wa dangu yun, di xie yo ma shi. Ta lu yi sem su gui.